re, millet re, millet re. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine.

Questa è per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva a portarmi il cioccolatte non fa grazia. Ed io d'uscire ho fretta. Oh, flemma benedetta. Or sì che vedo che per essersi buono

e tu altro che fai? A che qui te ne stai come un balocco? Come? Che dici? È sciocco! Rompiti presto il collo, sollecita, vedi che fu! Gran fatto! Io m'ho cresciuta questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'ha preso perciò tanta

0: signoria illustrissima, sentiam che fu.
1: Potesti impertinente.
0: Cheto tu.
1: Venne me.
0: Cheto t'ho detto.
1: E commode se proprio.
0: Cheto, cheto, che sì tu maledetto.
1: Ma me la pagherai.
0: Io costui t'inviai.
1: E da che fare?
0: A che far? Non t'ho chiesto il cioccolatte.
1: Ben, e per questo?
0: Ma ad uscir l'anima, aspettando che mi si porti.
1: E quando? Vuoi prenderlo? Dovete.
0: Adesso, quando?
1: E vi parlo.

0: ancora compreso il cioccolatte già. Dimmi, buon provi faccia e sanità.
1: Di che ride quell'asino?
0: Di me, che ho più flemma d'una bestia.

basti, basti, basti, basti, basti, basti, basti, basti. Fine si può, fine si può, fine si può. Or questo basti, fine si può. Sempre i contrasti, con te si sta, e qua e là, e su e giù.

basti, basti, basti, basti. Fine si può, fine si può, fine si può. Or questo basti, fine si può. Fine si può, fine si può, fine si può. Or questo basti, fine si può. Ma che ti pare, qui a crepare, qui a crepare? Signor mio no, signor mio no, signor mio no. Però dovrai per sempre piangere, però dovrai per sempre piangere, per sempre piangere la tua disgrazia, per sempre piangere la tua disgrazia. E allor dirai che ben ti sta, e allor dirai che ben ti sta. Che dici tu? Non è così.

se ti pare, voglia crepare, sempre in contrasti con te si sta, sempre in contrasti con te si sta. E quella è su e giù, e là e qua, e giù e su, e sì e no, e no, e sì e no, e sì e sì e no, e sì e no. Or questo basti, basti, basti, basti, basti, or

no, signore, no. Però dovrai per sempre piangere, però dovrai per sempre piangere, per sempre piangere la tua disgrazia, per sempre piangere la tua disgrazia. E allora dirai che ben ti sta, che ben ti sta. Che dici tu, che non è così, no, no, che dici tu, che

0: sì.
1: Ma questo non conviene.
0: E pur qualche rimorso ver dovreste di farmi dirvi ciò che dite e fate.
1: Così è, da dottoressa voi parlate.
0: Voi mi state su scherzi ed io m'arrabbio.
1: Arrabbiate e capperi, ne ha ragione. E tu non sai che ti dir. Fare entro a prendermi il cappello, la spara ed il bastone che voglio uscir.
0: Mirate, non ne fate la buona, e poi serpina ed è poco giudizio.
1: Ma lei, che diamine vuol mai da fatti miei?
0: Non ho cusciato adesso, gli è mezzodì. Dove volete andare? Andatevi a spogliare.
1: E fai un maranno, che mi faresti?
0: Poi non occorre altro, io vo così. Non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
1: Ma parmi questa massima impertinenza.

0: fermati, guardami, meravigliati, fammi le scherni, chiamami asinone, dammi anche un mascellone, ch'io cheto mi starò, anzi la mano ancor ti baccerò.
1: Oh no, che fate?
0: Scostati, malvagia, e vattene in solentaccia, in ogni conto io vuo finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie, e sia anche un'arpia. A suo rispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto.
1: Oh, qui vi cade l'asino, accasatevi, che fate ben, la provo.
0: La provate? Manco male, la provo. Dunque io m'accaserò.
1: E prenderete me?
0: Te?
1: Certo.
0: A fe?
1: A fe.
0: Io non so chi mi tiene, dammi il bastone.

Signorina, vi ingannate troppo in alto, voi volate. Signorina, vi ingannate troppo in alto, voi volate. Troppo in alto, voi volate, voi volate, voi volate. Gli occhi di Dio vi dicono no, e non sogno questo sì. Vi ingannate, vi ingannate, vi ingannate, vi ingannate. E non sogno questo sì.